sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Ca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: SRF 1, der Nachtclub. Mit einem Musikprogramm bis am Morgen um 5 Uhr.